0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Thank you.

Yeah.

Just screaming.

Grazie.

Di dov'è?

What?

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Concentration. Empty your mind. Let the rest.

Hold your breath. Hold your breath. Close your eyes.

cannot bear you.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella notte un violentissimo terremoto ha colpito il Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5, sono avvenuti in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche sta ostacolando i soccorsi. Al momento c'è la conferma di due vittime, due bambini di 7 e 9 anni, ma secondo le autorità locali il numero di morti è destinato a crescere. Si scava sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale a 40 chilometri da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica. Sono contemporaneamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas, mentre i soccorsi non hanno ruspe né gru per scavare sotto le macerie. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nel paese. Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tenuto in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America. In precedenza era intervenuto sul tema caldo dei rapporti tra i paesi NATO e aveva confermato: sono deluso dagli europei, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha detto alla presenza del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, per poi aggiungere che andrà al vertice della NATO solo perché c'è la Turchia. E oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il Presidente francese Emmanuel Macron per un bilaterale che dovrebbe segnare un riavvicinamento tra i due paesi. È la prima volta che Meloni e Macron si vedono ufficialmente da quando c'è questo governo, ma il momento continua a restare difficile per il nostro paese nelle relazioni internazionali. Ieri il segretario della NATO Rutte ha detto in un'intervista che delle basi statunitensi sul suolo italiano sono partite oltre 500 missioni aeree durante la guerra all'Iran, una smentita delle affermazioni del governo italiano. Poi sia fonti NATO sia il Ministero della Difesa hanno affermato che si sia trattato di

0: voli di supporto logistico, una distinzione ipocrita per cercare di chiudere il caso. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire immediatamente in Parlamento. Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a fucilate la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensa così, scriveva il figlio Mirko nei suoi post sui social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero in casa e li ha uccisi. Moriconi ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua. In Italia oggi saranno 17 le città con la bollino rossa e domani diventeranno 18, già 5 le vittime nel nostro paese. Intanto nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Sono le 7:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese. Decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caitalamar. La situazione viene descritta come apocalittica, 4 al momento le vittime accertate, si scava sotto le macerie. I soccorsi resi difficile dall'interruzione delle linee telefoniche e della corrente. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice NATO solo perché c'è la Turchia. Trump ha parlato mentre al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia durante la guerra all'Iran sono partite 500 missioni aeree, una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Donald Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna, oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, mentre si moltiplicano i blackout. Il governo tace tra inerzia e negazionismo climatico. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese. Decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caitalamar. La situazione viene descritta come apocalittica. Al momento 32 le vittime, 700 i feriti. Si scava sotto le macerie. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice dell'Alleanza Atlantica solo perché c'è la Turchia. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato mentre al suo fianco c'era il segretario generale della NATO Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia, durante la guerra all'Iran, sono partite 500 missioni aeree, una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna. Oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, si moltiplicano i blackout, mentre il governo tace. Non ci sono ancora le linee guida per proteggere i lavoratori dall'ondata di calore. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, come sentivate dunque dai titoli nella notte. C'è stato un violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche e della corrente elettrica sta ostacolando i soccorsi. Al momento le vittime sono 32, ci sono 700 feriti, a quanto ha detto pochi minuti fa la presidente Delcy Rodriguez, ma secondo le autorità locali il numero dei morti è destinato a crescere. Si sta scavando sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale che si trova a 40 chilometri da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica.
1: En otros estados y pasadas las 6 de la tarde sucede esta tragedia, que como lo dice la presidenta encargada, es una lamentable tragedia y los periodistas no debemos dar nuestro criterio ni nuestra opinión, pero realmente es muy lamentable todo lo que estamos viendo, más que todo en el estado La Guaira, donde es completamente devastador. La gran mayoría de los edificios entrando al estado La Guaira están destruidos y que todavía no se sabe si hay personas allí.
0: E quella che sentivate adesso è una giornalista di Telesur pochi minuti fa, che si trova proprio alla Guaira, dove sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas che i soccorritori stanno cercando di spegnere. Chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas. La Farnesina circa un'ora fa ha dichiarato che non ci sono italiani coinvolti.

0: morti, ma proseguono gli accertamenti. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nella storia del paese. Vi daremo aggiornamenti nel corso dei prossimi giornali radio. Donald Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, lo stesso che ieri aveva messo in difficoltà il governo Meloni, affermando che dalle basi USA in Italia durante la guerra sono partiti 500 voli militari. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino. La strategia trumpiana si conferma quella di voler indebolire il fronte europeo della NATO. E ci spiega il professor Gianluca Pastori della Cattolica di Milano: impedire che i paesi europei, al contrario, conquistino autonomia. Ascoltiamolo.
1: In questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più autonoma nel campo della sicurezza è anche un'Europa più autonoma dal punto di vista politico, e questo è qualcosa che alla Casa Bianca può non piacere. All'attuale amministrazione, soprattutto, diciamo, il modo in cui l'attuale amministrazione vede gli alleati è più quella di junior partner che di alleati alla pari. In questo momento Rutte si trova in una condizione particolarmente difficile, proprio perché le pressioni che arrivano dalla parte americana sono pressioni molto forti.
0: Da Palazzo Chigi vengono fatti traperare dei retroscena sui giornali di oggi, secondo cui l'interpretazione delle parole di Mark Rutte sarebbe un tranello di Trump a Meloni. Il nostro governo ha sempre negato che dalle basi americane in Italia fossero partite delle missioni di guerra, anzi sul no a Sigonella è iniziata la crisi con Donald Trump. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire in Parlamento. La linea ufficiale del governo, supportata anche dalla NATO dopo le esternazioni di Rutte, è che quei 500 voli fossero missioni di logistica, ma si tratta di una distinzione del tutto ipocrita, come ci spiega Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
2: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
3: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
2: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: Meloni è in difficoltà perché si sente scaricata da Trump, così come è già successo a Starmer in Gran Bretagna e a Sanchez in Spagna. E forse per cercare di recuperare sul fronte europeo, oggi ci sarà il primo vertice ufficiale Italia-Francia da quando è a Palazzo Chigi, il servizio da Parigi.
4: Je t'aime non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg, per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération, per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazionalpopulista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazionalpopulista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra 2 dei 6 paesi fondatori dell'Unione non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle 2 crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Oggi sarà interessante ascoltare il discorso di Sergio Mattarella alle Camere. Il Presidente della Repubblica celebra l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente che scrisse la nostra Carta fondamentale, quella Costituzione che l'attuale governo ha cercato più volte di stravolgere. Da Roma, Anna Bredice.
5: Oggi, 80 anni fa, si insediava nel Parlamento l'Assemblea Costituente, la prima seduta di un'Assemblea che avrebbe redatto quella che poco tempo fa Mattarella ha definito la nostra casa comune, la Costituzione, nella quale nei primi articoli c'è già l'impianto della democrazia, della Repubblica, che era nata solo 23 giorni prima con il voto del referendum e con il primo voto delle donne, che arrivarono emozionate e piene di orgoglio a quell'appuntamento, non vissuto come una concessione ma come frutto di una battaglia iniziata molto tempo prima e poi vissuta anche attraverso la partecipazione attiva alla resistenza. Di tutto questo parlerà tra poco Mattarella alle 11 in un intervento che definiscono corposo nel tempo e nel contenuto. A parte i 2 giuramenti da Presidente della Repubblica, questa è la seconda volta in 11 anni che Mattarella parlerà nelle Camere riunite. Del resto, gli 80 anni della nascita della Repubblica e dell'Assemblea Costituente è un appuntamento a cui Mattarella ha dedicato tutti questi mesi, dal discorso del primo dell'anno fino a pochi giorni fa. Oggi farà il suo discorso nell'aula della Camera, davanti ai parlamentari, ma soprattutto a molti giovani invitati in Parlamento. Si rivolgerà a loro e poi ai deputati di un Parlamento che ormai negli anni è diventato un votificio di decreti legge o di disegni di legge imposti dall'alto, come la legge elettorale dei prossimi giorni o come fu con la riforma costituzionale della giustizia, quella Carta che i costituenti scrissero con l'impegno di affermare i valori della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà, nata dalla resistenza e dalla lotta contro il fascismo. Linea allo studio.
0: Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Moriconi, 63 anni, all'arrivo dei carabinieri dopo aver ucciso a fucilate la moglie, Katy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensava. Così scriveva il figlio Mirko nei suoi post social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero a casa e li ha uccisi. Moriconi ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua ma si allarga. Ieri in Francia è stata la giornata più calda mai registrata, in tutto il paese allerta rossa tra blackout, scuole chiuse, treni fermi e 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche in Spagna è stato superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e 2 morti. Caldo torrido che sta creando problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1000 scuole sono state chiuse e molti treni sono sospesi. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso e domani diventeranno 18, già 5 le vittime. Nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Ascoltiamo Giulia Bartoli, che è la segretaria della filiera CGIL.
6: Nei luoghi di lavoro l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea qualche problema anche gestionale, organizzativo e comunque anche di estensione dello stesso diritto a tutti i lavoratori. Le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno delle aziende. Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia, esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo e tra questi ci rientra anche il caldo, quindi come legislazione almeno per questi settori è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse, perché quelle già disponibili non sono sufficienti, ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo dando particolare attenzione a questa tematica.
0: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato ieri sui social lo stesso attore e scrittore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare, silenzio totale, vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai. Le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vinicio Peluffo è deputato PD in vigilanza Rai.
7: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico. Per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi, ed è inquietante quest'idea per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.
0: Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30.
8: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Venezuela da ore si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. 32 al momento le vittime accertate, oltre 700 i feriti, lo ha detto la presidente Delcy Rodriguez poco dopo la mezzanotte italiana. Due scosse a distanza di 40 secondi hanno colpito il Venezuela, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenuti in posizioni e profondità diverse. Ad ovest di Caracas, nella capitale, sono crollati decine di edifici, non ci sono collegamenti telefonici e manca la corrente elettrica. Chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. A La Guaira, centro portuale che si trova a 40 km dalla capitale, la situazione viene definita come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel e diversi complessi di appartamenti sul mare. Almeno due avevano 20 piani. Il ministro degli esteri italiano questa mattina ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso vista l'entità dei crolli. Stati Uniti, Colombia, Messico, Qatar hanno offerto aiuto al paese, squadre di soccorso sono pronte a recarsi in Venezuela.
3: Oggi la Presidente del Consiglio Meloni incontra in Francia il Presidente Macron nel primo bilaterale ufficiale tra i due paesi in questa legislatura. I rapporti del nostro governo con Parigi non sono mai stati buoni, ma a Meloni ora serve una sponda europea. Dopo i continui attacchi subiti da Trump, l'ultima trappola, così la considera Palazzo Chigi, la dichiarazione del segretario della NATO Rutte sui 500 voli partiti dalle basi USA in Italia durante la guerra con l'Iran.
2: E Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino, un tentativo di guadagnare autonomia che non piace agli Stati Uniti.
3: L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua ma si allarga. Ieri in Francia è stata la giornata più calda mai registrata. In tutto il paese è allerta rossa tra blackout, scuole chiuse, treni fermi e 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche in Spagna è stato superato il record di caldo del mese di giugno, con picchi di 44 gradi e due morti. Caldo torrido che sta iniziando a creare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1000 scuole sono state chiuse e molti treni sono stati sospesi. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18, già 5 le vittime. Nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità.
2: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccherà.

Gaia. Code in uscita a Firenze e Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud. E rallentamenti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, sempre in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: La meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Decine di paesi hanno offerto in queste ore aiuto alla Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Da ore si scava sotto le macerie. Al momento sono 37 le vittime accertate, oltre 700 i feriti. Poco dopo la mezzanotte italiana, due scosse a distanza di 40 secondi hanno scosso il Venezuela, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati decine di edifici, non ci sono collegamenti telefonici, manca la corrente elettrica, chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas per i danni provocati dal sisma. A La Guaira, centro portuale a 40 chilometri dalla capitale, la situazione viene descritta come apocalittica, sono completamente crollati almeno 30 edifici. Questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli.
3: Oggi è in programma il bilaterale Italia-Francia. I rapporti del nostro governo con Parigi non sono mai stati buoni, ma a Meloni questo bilaterale, il primo nella legislatura, serve ora, è molto importante perché Meloni cerca una sponda europea dopo gli attacchi subiti da Trump. L'ultima trappola, così la considera Palazzo Chigi, è la dichiarazione di ieri del segretario della NATO Rutte sui 500 voli partiti dalle basi statunitensi in Italia durante la guerra con l'Iran.
2: E Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO, ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra in Iran, poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché glielo ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino, un tentativo di guadagnare autonomia che non piace agli Stati Uniti.
3: Si è concluso in piena notte senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese sull'avvertenza Natuzzi. Fallito il tentativo del governo di arrivare a un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Lo scrive in una nota la Fillea CGIL Puglia. Secondo il sindacato si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione. Il sindacato ha annunciato mobilitazione a tutti i livelli.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna 10 km di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud. L'uscita consigliata provenendo da Roma è quella di Valdichiana, mentre l'entrata consigliata in direzione nord è quella di Firenze Sud. In A11 verso Firenze code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla FIPLI verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze fino alle 22 di oggi entrata di Empoli chiusa per lavori. In direzione mare rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione alle notizie delle 10.30. In Venezuela tre fratellini sono stati estratti vivi dalle macerie della loro casa a La Guaira, la città portuale a 40 km da Caracas e tra le zone più colpite dal violento terremoto che ha scosso il paese. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, la situazione viene descritta come apocalittica anche nella capitale. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, decine di palazzi crollati, danneggiato e chiuso anche l'aeroporto di Caracas. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5.
3: Secondo l'Istat, il fatturato dell'industria in Italia ad aprile cresce del 3,2%, mentre quello dei servizi del 4,2%, questo al netto dei saldi stagionali. Su base annua, invece, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti del calendario, aumenta del 3,2%, quello dei servizi del 4,2%.
2: In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, altre 10.000 hanno modificato gli orari a causa del caldo torrido. Anche oggi in tutto il paese è allerta rossa con blackout, treni sospesi e 42 morti per annegamento. Si tratta di persone che cercavano refrigerio nei giorni scorsi in fiumi e canali. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18. Il picco di calore è previsto tra domenica e lunedì.
3: Prende il via oggi a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Al centro del vertice settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche e della logistica. Saranno presenti il premier polacco Tusk, presidente di Commissione e Consiglio europei von der Leyen e Costa, la premier ucraina Siridenko, che rappresenterà il paese al posto di Zelensky, il cui forfè è arrivato a seguito delle tensioni con il governo di Varsavia.
2: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.it.

Venezuela si scava tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese, al momento 37 morti, oltre 700 feriti, ma il numero di vittime è destinato a salire secondo i soccorritori. Decine di palazzi crollati a Caracas e nella città di La Guaira. Il sisma di magnitudo 7.5 è stato uno dei più violenti di sempre nel paese. La lezione di storia di Sergio Mattarella, e la Presidente della Repubblica rende omaggio alla Costituente con un discorso in Parlamento in cui ricorda le radici della Repubblica che affondano nella lotta antifascista, rende omaggio a chi lottò per la libertà, dai partigiani ai militari internati nei campi tedeschi, ha reso omaggio ai martiri del fascismo prima e della dittatura nazista.

0: Francia è morto un bambino di 3 anni, in Spagna sarebbero 200 i decessi collegati al caldo estremo. In Italia oggi 17 città col bollino rosso, domani saranno 18. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti, ma secondo le stime preliminari del US Geological Survey i morti potrebbero essere addirittura migliaia. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state 2 scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5.
1: ¡Por allá! ¡Señores! ¡Por allá!
2: ¡Uy, no! ¡Tú horrible! ¡Tú horrible!
0: A Caracas ci sono decine di palazzi crollati, è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma. Migliaia di persone si trovano in questo momento in strada, nei parchi pubblici. In queste ore sono state decine le repliche dopo la prima scossa. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, ha parlato alla nazione dichiarando lo stato di emergenza.
3: 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de graves consecuencias que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: Come sentivate dunque, decine di paesi hanno offerto il loro aiuto alla Venezuela, gli Stati Uniti hanno già annunciato l'invio di squadre di soccorso. Una delle città più colpite è La Guaira, centro portuale a 40 km da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno 2 avevano 20 piani. Intanto questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli. Questa mattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori riuniti nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituzione. È stata una lezione di storia in cui il Presidente della Repubblica ha fatto chiarezza: i valori della Costituzione e della Repubblica hanno le radici nella resistenza al fascismo compiuta dai suoi oppositori e martiri, dai partigiani, dai militari che dissero no a Salò. Un discorso rivolto ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
4: La conclusione del lungo discorso Mattarella l'ha affidata alle parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Nella celebrazione dell'assemblea costituente, Mattarella qui in Parlamento ha celebrato soprattutto il frutto di quell'assemblea che si ebbe dopo il primo voto libero dopo il fascismo, la Costituzione, la carta che è stata il risultato della battaglia della resistenza contro il fascismo, che Mattarella definisce con termini come sfacelo, una Costituzione che è stata scritta attraverso i valori che avevano attraversato il Risorgimento e poi la Resistenza, in una sorta di cammino di lungimiranza che avrebbe accompagnato i decenni successivi. Mattarella ha citato i martiri assassinati dal fascismo: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, tutta l'aula in piedi, nell'aula tanti giovani, forse i più emozionati. È stata la Consulta e poi l'Assemblea Costituente ciò che ha dato dignità all'Italia dopo l'inettitudine della monarchia e prima ancora la dittatura, dice Mattarella. L'Italia, continua il capo dello Stato, non era terra di nessuno, ma è stata poi quell'assemblea costituente a dare la linfa per l'unità. Il capo dello Stato quindi celebra la prima seduta dell'assemblea costituente per una Costituzione che è ancora viva. Al termine molti applausi per il suo discorso, che è stato preceduto dagli interventi di Fontana e La Russa. In controluce quello di La Russa, tutto teso a difendere la volontà, ha detto, di parlarsi senza steccati, sempre con quell'allusione nel mettere tutti sullo stesso piano,

0: vinti e vincitori, ma tutto il discorso di Mattarella ha avuto esattamente il significato contrario. Linea allo studio.
1: Oggi Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno per il primo bilaterale ufficiale di questa legislatura. Meloni ha a lungo polemizzato col presidente francese, ma ora la sponda di Parigi le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo con i ripetuti recenti attacchi. Il servizio da Parigi.
2: Je t'aime moi non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazionalpopulista presidente del Consiglio italiana che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazionalpopulista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione, non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ieri Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tramutato in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America, un vero e proprio comizio in stile MAGA. Il presidente degli Stati Uniti ha rispolverato un vecchio nemico, i comunisti. Li abbiamo già sconfitti e lo faremo ancora, ha detto Trump. Ma a chi si riferisce? La sua nuova ossessione sono i rappresentanti dell'ala socialista del Partito Democratico, che guadagnano consenso, come è successo a New York alle primarie del Partito Democratico. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
3: Si l'ha presa male, perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia dello specchio d'acqua, per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca, di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello. Quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca, insomma non gliene sta andando bene una, e ovviamente il sapere che tra un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
1: A Danzica si è aperta la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Forniremo a Kiev 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiremo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza. Al centro del vertice i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche, della logistica, ma anche l'aiuto in armi. Sono presenti, oltre al Premier polacco Tusk, i vertici della Commissione e del Consiglio europeo, la Premier ucraina Julia Svyrydenko, che rappresenta il paese al posto di Zelensky, che non ci sarà, a seguito delle tensioni crescenti con il governo di Varsavia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: La rottura tra Polonia e Ucraina ormai è palese. Il presidente Zelensky non si recherà a Danzica per la 2 giorni di conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata quest'anno dal governo polacco. La decisione arriva dopo un mese di polemiche crescenti tra Zelensky e il presidente polacco Nawrocki, in seguito alla scelta di Zelensky di nominare un reparto delle forze speciali ucraine eroi dell'UPA. A partire dall'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione armata, braccio armato della OUNB, l'organizzazione di Stepan Bandera, che durante la Seconda Guerra Mondiale operò nelle aree occupate dai nazisti, spesso in accordo con l'SS, e compì degli eccidi nei villaggi polacchi, uccidendo, secondo alcuni storici, fino a 100.000 persone, delle quali moltissime donne e bambini. Nawrocki ha criticato aspramente la decisione di Kiev e ha revocato le onorificenze di Stato che erano state inviate a Zelensky, quale non ha voluto fare passi indietro e infatti si è arrivati alla rottura. Nel mezzo il premier Donald Tusk, filo europeo, filo ucraino, che ha cercato di ricucire e di invitare le parti a non farsi influenzare dal passato, ma che finora è rimasto inascoltato. Le tensioni tra Kiev e Varsavia potrebbero diventare un grosso problema per le aspirazioni europee dell'Ucraina.
1: L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, anzi ulteriori picchi di calore sono previsti nel fine settimana. In Francia questa mattina un bambino di 3 anni è morto mentre era solo in auto, è successo nell'Île-de-France. In tutto il paese anche oggi è allerta rossa, circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, anche Gran Bretagna e Spagna sono alle prese con temperature record. Nel paese iberico il sistema di monitoraggio che raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi afferma che tra domenica e mercoledì circa 200 decessi sono collegabili all'ondata di calore. Oggi in Italia saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18. Il picco di calore è previsto tra domenica e lunedì. Il governo però non ha ancora preso provvedimenti, in particolare per tutelare i lavoratori. Luana Zanella è senatrice di AVS.
5: L'emergenza caldo è una cosa molto seria e noi non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare in base anche ai dati le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento se vogliamo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi come in questi giorni, nelle strade, quindi al sole, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio, speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura sono previste temperature fino ai 39-40 gradi. Bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente.
1: Luigi Ambrosio, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
7: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

0: Che cazzo?
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: of your 10 biggest. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di stasera. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

È tardi. È tardi.

0: La meteo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dice.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, a code tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Spinci.

0: comincia a ridere.
1: Stai ascoltando Radio 3 Network.
2: Popolare Network.
3: .15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Venezuela è salito a 164 il numero dei morti, a circa 1000 quello dei feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese nella notte. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Per i media locali sarebbero più di 10.000 i dispersi. Si scava tra le macerie nella città di La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica, ma anche a Caracas, dove ci sono decine di palazzi crollati. Nella capitale è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma. Migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Per il momento non sembrerebbero esserci italiani coinvolti.
4: Salvini silura Donnarumma, il ministro dei trasporti dimissiona l'amministratore delegato delle ferrovie, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e incidenti di questi anni di gestione per i quali nel mirino era proprio il ministro. Le dimissioni che arriveranno nei prossimi giorni sono infatti state annunciate non dallo stesso Donnarumma ma da un comunicato del ministero dopo l'incontro tra i due di stamattina. Salvini non ha neppure atteso che Donnarumma lo dicesse ai vertici del gruppo FS in una videoconferenza che si è tenuta un paio d'ore fa. La successione sarebbe interna con l'attuale capo di Trenitalia Giampiero Strisciuglio.
3: Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso e domani saranno 18. Il Ministero della Salute ha attivato un piano di sorveglianza per i grandi eventi. Nei prossimi tre giorni a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici è quanto emerge da un'analisi condotta da Greenpeace Italia e CGIL. Situazione drammatica nelle carceri, l'allarme è stato lanciato dal garante dei sindacati di polizia. In Lombardia l'assessore alla sanità ha segnalato criticità nei pronto soccorsi e in ospedali per gli accessi dovuti ai malori legati a colpi di calore. Gli Uffizi hanno prorogato lo stop alla vendita dei biglietti per tutta la settimana, sospese anche le udienze al Tribunale di Palermo. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione.
4: E l'Europa resterà sotto la cupola del promontorio africano ancora fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania hanno superato i 40 gradi, ancora migliaia le scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua. In Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti negli ultimi 5 giorni all'ondata di caldo.
3: Per l'Iran, l'Italia è complice delle operazioni militari statunitensi contro il proprio territorio. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani decollati da basi italiane negli scorsi mesi. Dichiarazioni da cui il governo ha subito preso le distanze, parlando di aerei usati solo per operazioni di rifornimento e logistica. È seguita oggi una telefonata tra il ministro degli esteri

0: chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Per proseguire, la nota della FIOM serve l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione, che il governo faccia sentire il suo peso.
1: Ma proprio al Ministero intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi, che scarica la responsabilità sulla presunta intransigenza dei sindacati. Stessa posizione del Ministero. Ben altra la versione dei sindacati. La filiera CGIL Puglia sostiene che Natuzzi non abbia fatto passi indietro sull'ulteriore esternalizzazione della produzione in Romania e la conseguente riduzione del 50% della capacità produttiva in Italia, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari.
0: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 17:31 minuti. Buonasera alle notizie di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare sotto le macerie. Il violento terremoto che ha colpito il paese nella notte ha causato finora 164 morti e circa 1000 feriti. Ma è un numero destinato a crescere, visto che sarebbero più di 25.000 i dispersi. La città più colpita è La Guaira, dove sono oltre 100 gli edifici crollati e la situazione viene descritta come apocalittica. E anche nella capitale Caracas migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza, ma la situazione resta difficilissima. Fonti da Caracas segnalano a Radio Popolare l'assenza di comunicazioni ufficiali vere e anche una mala gestione delle operazioni di soccorso. Intanto gli Stati Uniti hanno detto poco fa che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese, da cui, lo ricordiamo, hanno prelevato Maduro a gennaio scorso per attuare un cambio di regime.
3: È in corso il Consiglio europeo 27 sugli obiettivi climatici di transizione tra i ministri dell'ambiente europei, ma difficilmente si troverà un accordo che non sarà un'ulteriore revisione al ribasso degli obiettivi. Il tutto mentre l'Europa letteralmente frigge. La temperatura al suolo non ha raggiunto i 50 gradi, sono i dati del sistema di monitoraggio Copernicus. Il continente resterà sotto la cupola del promontorio africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì e gravi problemi in diversi paesi.
2: Sulle ferrovie ad aver fallito sono il governo e il ministro. È la posizione delle opposizioni dopo l'annuncio del siluramento da parte di Salvini dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, Antonio Donnarumma, di fatto costretto alle dimissioni ufficializzate dallo stesso ministero prima ancora che il manager potesse comunicarlo ai vertici del gruppo FS. La successione sarà interna con l'attuale capo di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio.
3: Il governo smetta di fare il notaio delle delocalizzazioni, così l'opposizione sul fallimento dopo oltre 11 ore di confronto per l'accordo sulla crisi del gruppo Redamento Natuzzi. Aziende e ministero hanno tenuto la stessa posizione, attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filia CGIL Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari.
2: Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo gli attacchi di Trump a Meloni dei giorni scorsi. Rubio ha anche però ribadito: ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi sull'Iran. Molti paesi europei non hanno fatto abbastanza, purtroppo l'Italia è tra questi, ha detto. Oggi anche l'Iran ha parlato del ruolo dell'Italia nella guerra, dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani decollati da basi italiane. Per Teheran l'Italia è complice delle operazioni militari statunitensi contro il proprio territorio. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha parlato con l'omologo iraniano Araghchi e ribadito che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran.
3: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Procura Generale e dalla Difesa.
2: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolaria aperta. Le novità dell'erbolaria.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 1. In the mix.
3: Super classifica friendly. La chat musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. Alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow. A cura di Play DJ.
4: Ben ritrovati, anche oggi giornata caldissima, e cosa c'è di meglio che andare al mare o al lago, al fiume o semplicemente stare in casa a goderci questa puntatona della Super Classifica Friendly Summer 2026, o meglio ancora, una giornata al parco acquatico del Gaia Store, dove ad accogliervi c'è niente po' di meno che Miss Piggy Vamp.
5: Buonasera a tutti, ciao Play DJ, come sono bella.
4: Miss Piggy, come va?
5: Sono proprio incasinato perché questo fine settimana facciamo il Pride Acqua Parco Party.
4: L'ho organizzato qua proprio?
5: Sì, facciamo qua tutto bene, bellissimo. Ci sta Refresh, ci sta la cartuccia di calmoito per tutti.
4: Ma me lo dice ora?
5: È una sorpresa.
4: Ah, una sorpresa che ha svelato ora.
5: Sì, va, aspetta numerosi.
4: Va bene, perfetto. E intanto noi della redazione ci teniamo a ringraziarvi tutti i followers che ci seguite da 9 anni con affetto e partecipazione, e naturalmente gli artisti in gara che hanno reso partecipi i propri fans nell'interazione delle stories di Instagram con like e condivisioni. E cosa più importante, avete rilasciato la vostra preferenza all'Up e Down.
5: Up and Down lo trovate nelle migliori corsie di Gaia Store. Ma che cangre è Up and Down? Non ho capito. Up and Down di che? O clown?
4: Ma mi spieghi, l'up and down è quella modalità che serve ai follower e ai fans degli artisti di votare e scegliere se far salire o scendere la propria hit.
5: Ah, la posizione, che la sotto e che la coppa. A me piace che la sopra, mi mette sopra e che lì. Voi quale posizione vi piace di più?
4: Bene, questa ci interessa davvero. Quindi la posizione è su per Miss Piggy, quindi vuol dire che lei farebbe salire di classifica le hit.
5: Ah no, che mi devo mettere la coppa cantante? No, ho sbagliato.
4: Avrebbe sbagliato. Ma senta, facciamo così: è up o down?
5: Ci vediamo dopo.
4: E comunque in questa puntata rovente vi anticipo che anche le posizioni raggiunte dalle 28 hit sono assai roventi, e ci attendono colpi di scena importanti. E Mordicchio lo vedo già agitatissimo con il primo disco della prima hit, con la prima posizione, partendo dal basso, quindi partiamo subito, vai! Ed iniziamo subito con la posizione numero 28, dove troviamo in discesa Mucca Assassina e Canto Scena con Disco Drama.

Mucca Assassina e Cantoscena con Disco Drama, che lascia la posizione numero 25 della scorsa settimana e scende alla numero 28. Sale di una posizione Sacrané con Nudo e lo troviamo alla posizione numero 27, mentre perde una manciata di posizioni e dalla numero 18 scende alla numero 26 Narciso con Disordine Aurora. Perde una posizione anche Claudio Fabiani con Catartico e scende alla posizione numero 25, ed invece di posizioni ne recupera 3 e troviamo in salita Puntino con Riparo alla posizione numero 24.

puntino con riparo in salita questa settimana alla posizione numero 24 e purtroppo di posizione ne perde 8 Amelia con Male di te, dove lo troviamo alla posizione numero 23. Ed una rovinosa caduta anche per Marco Grey con Gravità, che lascia la top 10 della scorsa settimana per scendere alla posizione numero 22.

Marco Gray con Gravità, in discesa questa settimana alla posizione numero 22. Followers di Marco Gray, non perdete le speranze, avete tempo per far risalire la vostra hit preferita alle posizioni alte. Comunque dispiace quando si perde una notevole manciata di posizioni così, ma sono convinto che la prossima settimana ritroveremo Marco Gray con Gravità pronto a risalire e tornare in top 10. E purtroppo troviamo in discesa anche Ricky Cellini con L'amore domani, che perde qualche posizione ed arriva alla numero 21. Invece di posizioni ne guadagna una, Pasqualino Maione con Sbagliato, e lo troviamo alla numero 20.

Pasqualino Maione con Sbagliato in salita questa settimana alla posizione numero 20 e resta stabile Manuel Casto con Amore Alieno alla posizione numero 19.

0: Manuel Castro con Amore Alieno, stabile questa settimana alla posizione numero 19. E allora, qui ci vorrebbe un bel gelato esclusivo che potete trovare solo qui all'Aqua Park Village di Gaia Store.
1: Questa settimana per le persone, quelle che gli piacciono un po' col fetish e l'edar, abbiamo la Poppy Ice Cream.
0: E che è, mi spieghi questo?
1: E si presenta come una ciotola, una bella coppetta. I Puppy, li conosci i Puppy?
0: Allora, sì, penso di sì, penso di sì.
1: Sono bella assai, io faccio tempi festivi, ci sono sempre i Puppy, ci sono anche questo fine settimana, eh.
0: Ma le carezzine le fa ai Puppy?
1: E certo, potete pure frustino.
0: E quindi, allora, consiste in che cosa?
1: E una ciotola, voi scegliete il gelato, poi ne mettiamo la granola tutta sopra, mettiamo un bel succo, fa psh, e niente, è buonissimo.
0: Ma non era tipo la Coppa d'Oro, la famosa Coppa d'Oro?
1: E la Puppy Golden Scream House, Kiki.
0: Va bene, allora ringraziamo la nostra Miss Piggy per averci svelato questa novità di oggi.
1: Ma tu lo stai provando da stamattina sta cosa? Quante ne ho portate? 37!
0: E le ho assaggiate tutte!
1: Sono buone, Pierice!
0: E mo me la rimangio un'altra tra poco.
1: E mo te la vengo a portare, quella è fatta con la carta igienica al mojito, fa buon etap!
0: Bene, grazie Miss Piggy. E torniamo alla classifica, dove troviamo Mark in the Dark con Calypso, che in salita lascia la posizione numero 22 della scorsa settimana ed approda alla numero 18.

Mark in the Dark con Calypso in salita questa settimana alla posizione numero 18 e ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa prima parte della super classifica Friendly Summer 2026 con le due posizioni restanti e qui alla numero 17 troviamo in piena rimonta i Sananashari con Fuori Fase.

Sana Nasciari con Fuori Fase in salita questa settimana alla posizione numero 17 e in salita anche loro che di posizioni ne guadagnano 4, Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storie in discoteca, e li troviamo alla posizione numero 16.

0: Ebbene sì, in questa prima parte solo Immanuel Casto con Amore Alieno lo abbiamo trovato stabile alla stessa posizione della scorsa settimana. Le altre hit invece si sono mosse, chi con uno scivolone, chi con grandi rimonte, e non finisce qua, perché tra poco scopriremo le restanti 15 posizioni, conosceremo le posizioni più votate, entreremo in top 10, poi in top 5 e poi il podio e la number 1 di questa settimana, quindi restate sintonizzati perché i colpi di scena non sono finiti, Vai Mordicchio, linea alla regia e a tra poco.
1: Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Calenzano e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incendio al chilometro 48 e 500, 3 km di coda tra Monte Catini Terme e Alto Pascio verso Pisa. Code per traffico intenso invece tra Firenze Ovest e Prato Est sempre verso Pisa, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili, a causa di un veicolo fermo in avaria, 4 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma per traffico intenso, code a tratti tra Scandicce e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze, domani 26 giugno, per operazioni di carico-scarico materiali, via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Venezuela almeno 164 morti e decine di migliaia di dispersi nel terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa. Si scava tra le macerie, ma nel paese mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono risorse per le operazioni di soccorso. Salvini si lura Donnarumma. Il ministro dei trasporti impone le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi di servizi di questi anni, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini. E a Milano oggi un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e quella di Milano Centrale. Lussemburgo, il vertice europeo sull'ambiente verso un ulteriore ribasso degli obiettivi climatici, mentre l'Europa frigge, temperature al suolo di 50 gradi. In Spagna una prima stima parla di oltre 200 morti correlate negli ultimi giorni. In Italia problemi nelle scuole, mentre ancora non è stato pubblicato il decreto su caldo e lavoro. Mattarella celebra l'Assemblea Costituente sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.
3: Seconda parte di questa super classifica Friendly Summer 2026, caldissima. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata in replica la domenica alle ore 14 su GRN e il giovedì con la puntata odierna alle ore 18 su Radio 3 Network. E poi seguite sempre il profilo Instagram di Ciao Gender, che vi consentirà di rilasciare la vostra preferenza tramite le stories dei video promozionali con abbinato l'up e down, con il quale potete decidere se far salire o scendere tutte le hit in gara. E per farlo basterà premere su up o su down, è molto semplice e divertente. Ed allora ripartiamo subito con il secondo blocco di posizioni.
4: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi.

0: a capire se è vero che siamo diversi dal resto e adesso.
1: E alla numero 15 troviamo in discesa Camilla con Las Vegas.

Camilla con Las Vegas in discesa questa settimana alla posizione numero 15, ed invece di posizioni ne guadagnano 3, e dalla numero 14 troviamo Chromatic con Distraction.

Chromatic con Distraction in salita questa settimana alla posizione numero 14, e dalla numero 13 troviamo Massenzio con Fluido, che di posizioni ne guadagna una.

ma senza con fluido in salita questa settimana alla posizione numero 13 e guadagna una posizione anche Gemelli con Ehi Ciao Bellissimo, dove lo troviamo alla numero 12.

0: Gemelli con Ehi ciao bellissimo in salita questa settimana alla posizione numero 12 e lascia la top 10 Diamante con Me sento male e scende alla numero 11 ed apre la top 10 Popa con Dove andiamo a ballare questa sera, che dalla posizione numero 11 della scorsa settimana la troviamo appunto alla numero 10. E troviamo in salita anche Cocciglia con Ma che è sto schifo, che guadagna una manciata di posizioni e sale alla numero 9.
1: Andiamo a ballare lì stasera?
2: Che cagata, Facebook è un pervertito come sti tu.

0: steroide, portaci via. Chi me ne vai, oh, ma che diamine, certe cose scandalizzano. O volenti o nolenti,
1: bisognerebbe essere discreti.
0: Ma che fine brutta che siamo fatta. Spero non lo veda nessuno.
2: Avete rotto abbondantemente.

bacio fa più scandalo di un delitto. Sui social dilaga l'odio, pensiero stretto stretto. Predicano il cielo col dito puntato e affittano l'anima al primo peccato. Nei salotti di certi moralisti è tutto un vizio nascosto, poveri cristi. Giudici a comando, maschere di cartone, col cuore blindato e la mente.

Cociglia con Ma che è sto schifo in salita questa settimana, posizione numero 9, resta stabile alla numero 8. Emilio Carrino con Atazagorafobia, mentre Diego Spice con Sono un miracolo perde una posizione e lo troviamo alla numero 7. E qui purtroppo lascia la top 5 e scende di una posizione, lo troviamo alla numero 6, Andromeda con Rumore.

Andromeda con rumore in discesa questa settimana alla posizione numero 6 e siamo arrivati alla top 5, le posizioni roventi e scottano davvero, come la posizione numero 5 con un ingresso incredibile. Pensate un po', la scorsa settimana era partito dalla posizione numero 25, quindi una rimonta incredibile, e i follower si sono inferociti regalandogli una meravigliosa quinta posizione questa settimana. Naturalmente Loi con Bra, posizione numero 5.

0: Eloy con Bra in super salita questa settimana alla posizione numero 5, e alla posizione numero 4 resta stabile Michele Coletta con Balliamo Piano.
1: Calma, calma, che la notte è ancora lunga. Giorno caldo sulla città.

0: Michele Coletta con Balliamo Piano, stabile questa settimana alla posizione numero 4. Insomma, ci avete lavorato bene. Al momento solo 3 hit che hanno mantenuto la posizione di partenza della scorsa settimana. Cosa sarà successo sul podio? Ma a giocarselo sono comunque le stesse 3 hit della scorsa settimana, eh. Avranno mantenuto le stesse posizioni? Chi lo sa? Lo sapremo tra pochissimo. Prima però un ripassino sulla corretta modalità di votazione ed interazione. Vai Mordicchio! Interagire con la super classifica Friendly è semplicissimo. Dal giovedì al lunedì sul profilo Instagram di Ciao Gender potete trovare le stories con i video promozionali delle hit in gara. Potete lasciare la vostra preferenza cliccando su Up, che permetterà alle hit di salire di classifica, o Down per farle scendere. E non solo, anche la condivisione è importante. Taggate sempre Ciao Gender, che anche quelle verranno conteggiate come punteggio. Buon divertimento e buona preferenza! Ma mi spieghi, ma che dice?
1: È lo spettacolo del Pride Park Kiki House qui.
0: Ah, vabbè. Quindi allora lei praticamente invita tutti i presenti e i non presenti di partecipare e venire al Pride quando?
1: E questo fine settimana.
0: Ah, proprio qui. appresso.
1: Ma il Pride qua c'è sempre, perché qua vi sentite proprio a casa vostra.
0: Oh, appunto, il Pride che dura sempre.
1: Sempre, sempre. Poi se volete io posso fare pure l'autografo, vi faccio la foto e che c'ho lo costumetto nuovo.
0: E allora non perdete questa occasione di avere un autografo fatto proprio al momento da Miss Piggy Vamp sul vostro costumetto o scostumetto, vero?
1: Scostumetto, sì, è quel nuovissimo, è bellissimo.
0: Quindi scegliete il vostro scostumetto, ve lo fate firmare da Miss Piggy Vamp, lo indossate e lo sfoggiate.
1: Lo dovete indossare, io lo posso fare l'autografo solo se l'avete indossato, però mi raccomando, io sono piccolina, quindi non so dove vado a firmare. Detto questo vi saluto, ciao ciao.
0: Sempre con orgoglio, però. E dopo questa incursione di Miss Piggy siamo pronti a scoprire il podio con la posizione numero 3, dove troviamo in discesa, ecco, Me Hit con What You Say. Entro nel...

0: E qui un bel colpo di scena, perché lascia la number one Nikito con Uomo Muto, scendendo alla numero 2, e E-Ball e Sis Monster con Troppe Lettere, dalla numero 3, si aggiudicano la number one di questa settimana.
1: Forse ti sembra che esageri.

Posizione numero 5, Loi con Bra. Posizione numero 4, Michele Coletta con Balliamo Piano. Posizione numero 3, Mehid con What You Say. Posizione numero 2, Nikito con Uomo Muto. Posizione numero 1, E-Ball e Sis Monster con Troppe Lettere.

0: Questo è lo spirito di gioco della super classifica Friendly, dove tutto può succedere, tutto può cambiare. Sta a voi ribaltare le sorti del 28 hit in gara. Seguite le pagine Instagram di Ciao Gender e cliccate su Up o su Down alle stories con i video promozionali delle hit. E seguite le pagine social di GRN, dove potete trovare info sugli artisti in gara. Io vi do appuntamento a domenica alle ore 14 su GRN e a giovedì prossimo alle ore 18 su Radio 3 Network per un'altra super classifica Friendly Summer 2026, immagino caldissima. E da Play DJ e Mordicchio è tutto, noi andiamo a berci un bel drink, vero Mordicchio? Vi salutiamo, a giovedì prossimo, ciao!
1: Super classifica Friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.
2: Radio 3 Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci in direzione Roma e tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e in Cesareggello, sempre in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove in direzione mare si segnalano code tra Scandicci e La Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze, domani 26 giugno per operazioni di carico-scarico materiali via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La meteo.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

0: La radio in vetrina, il talk show itinerante in diretta su Radio 3 Network, con ospiti, artisti e notizie dal territorio.
1: Tutto pronto, è tutto prontissimo, ma certo che è tutto pronto, il volume è giusto, questo funziona, io funziono, voi funzionate, ci siamo pronti per iniziare questa nuova diretta. Intanto buonasera a tutti, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Network, benvenuti a Light di Firenze, Campo di Marte, appuntamento questo mensile qui da questo luogo fantastico dove ci incontriamo per ospitare artisti, musicisti, parliamo di tante cose all'interno di questo talk show. Oggi palco veramente ricchissimo, accanto a me c'è Play DJ.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera Play DJ. Mi fa piacere perché tu prima sei andato in onda con la classifica.
2: Sì, sì, infatti sono fresco come una rosa.
1: Freschissimo.
2: Freschissimo.
1: Esatto, poi per l'estate.
2: Certo.
1: È vero, sì, reduce dalla super classifica Friendly, l'appuntamento lo ricordiamo ogni giovedì. Ore 18, ve lo dico, bisogna andare piano oggi perché la temperatura ci rallenta un attimo, e poi naturalmente parleremo di sport, parleremo di musica, parleremo di riciclo, parleremo di mostre d'arte, dentro c'è di tutto. Intanto vi ricordo il 339 25 60 090 per mandare i vostri messaggi in voce o in testo e partecipare alla radio in vetrina che sta con voi. Allora, da dove iniziamo Play DJ? Cominciamo in ordine sparso, io credo, sì.
2: Sì, vai, tiriamo a sorte.
1: Tiriamo a sorte? Beh. Chi esce? Chi esce? Vediamo un po'.
2: Il numero 3.
1: Numero 3.
2: Chi è il numero 3?
1: Lui?
2: Lui, sì.
1: No, lui è subito il primo, vedi? No, lui è il numero 3.
2: Loro sono da numeri 1, eh.
1: Vai. Allora sì, siamo in ottima compagnia.
3: Buonasera,
1: parliamo di sport, lo facciamo volentieri. Vado a rivedere i vostri nomi perché si parla di volley e calcio a 5. Invece presentiamoti.
3: Mi chiamo Gabriele, sono il presidente dell'associazione La Polisportiva Revolution SD di Firenze.
1: Bene Gabriele, intanto benvenuto.
3: Grazie. Insieme a me
1: c'è Luca, esatto, Luca che invece si occupa del volley.
4: Sì, io sono del comparto volley, sempre della solita società sportiva della Revolution SD, abbiamo il presidente qui.
1: Esatto, ecco, facciamola un po' di storia di questa vostra associazione.
3: Allora, l'associazione è stata costituita 10 anni fa, nel 2016, inizialmente solamente con una squadra di calcio a 5. E negli anni poi, 5 anni fa, nel 2021, è stata invece allargata a polisportiva perché si sono inserite le squadre di volley, che adesso sono molto più numerose di quelle del calcetto. E quindi, anche se la squadra nasce una 16 anni fa per la precisione,
1: esatto,
3: e la cui caratteristica diciamo è che è una squadra LGBT non solo, anche friendly, insieme a noi giocano anche molti amici che, insomma, etero, e, che inizia all'inizio è quasi una sfida, cioè il fatto di dire, alcuni amici si sono ritrovati dicendo noi siamo gay, amiamo il

0: calcio e vogliamo provare a mettere su una squadra che possa essere anche un punto di incontro e di accoglienza per tutti coloro che...
1: Esatto, e di accogliere, la parola giusta è quella, eh? La parola giusta è accoglienza, mi piace questa cosa.
0: Hanno il desiderio di giocare perché amano il calcio, ma o comunque lo sport in generale, però magari vogliono vivere un ambiente in cui possono sentirsi se stessi in tranquillità.
1: Poi insomma 16 anni fa,
0: è lo scopo.
1: E questo è uno scopo direi più che nobile, molto importante.
0: Le cose adesso sono pochino.
1: Diciamo che in 16 anni c'è una piccola evoluzione, beh, c'è ancora tanto da fare, ma noi ce la mettiamo tutta. Esatto, anche noi qua con la radio ce la mettiamo tutta, noi, voi, tutti quanti, perché vogliamo un mondo migliore. Questa era una cosa che si diceva già negli anni 80. Dicevamo, volevamo un mondo migliore, vediamo davvero di costruirlo. Stavolta gli strumenti ce li abbiamo e quindi di sicuro riusciremo a farlo. Poi, caro Gianluca, accanto a te abbiamo due artisti musicali. Parlavamo della Superclassifica Friendly.
2: Eh sì, certo, infatti direttamente dalla Superclassifica Friendly Summer 2026 abbiamo i Ball e Sismoster.
1: I Ball e Sismoster. Ciao ragazzi, venite qua.
3: Ciao.
1: Anche se non abbiamo il video, ma venite comunque al centro del palco per coloro che ci stanno seguendo qui in Viale Manfredo Fanti 1 a Firenze, in diretta da Light, che ovviamente vi fa compagnia per tutta l'estate. Allora ragazzi, qui si parla, io stavo appunto prima mettendomi d'accordo con te con le canzoni da fare, ma facciamola un po' di storia, i Ball. Partiamo da te.
3: Da dove ho incominciato?
1: Sì, sì, da fare un po'.
3: In realtà ho iniziato a fare musica un po' per diciamo che faccio teatro da tanto tempo. Ho studiato canto e poi a un certo punto ho voluto un po' abbandonare il teatro per tornare a quello che era la mia prima passione, che era la musica. E l'ho fatto partendo da una canzone comica, in realtà. Che è Besti Cazzi, quella che hai visto prima. E poi in realtà il mio excursus vuole essere un po' poliedrico, nel senso che passo da canzoni comiche a canzoni più serie. E
1: quindi da lì sì, quello sì. È stato diciamo il tuo primo lancio e poi la collaborazione con Sismoster.
3: Sì.
1: Questo invece è il
3: mi
1: brano
3: sono innamorato di un suo pezzo, gli ho rotto talmente tanto le scatole per farlo mio che lui l'ha cucito poi addosso a me. Sì,
1: e quindi avete fatto questa, sì. questa troppe lettere, esatto, che sì. Poi tra poco ascolteremo. Molto bene, vado anche da quest'altra parte, ragazzi, voi rimanete qua perché siete tanti, vado a presentarvi tutti quanti oggi, vedi che faccio l'appello come a scuola. Abbiamo addirittura due ospiti musicali, volevamo strafare oggi, ma era giusto, perché c'è la giovanissima Erika Leto. Ciao Erika.
4: Presente.
1: Presente,
4: sei presente. Buonasera a tutti.
1: Allora, tu arrivi, sei una mia conterranea, siamo stranieri in terra fiorentina, tu arrivi da Poggibonsi,
4: esatto.
1: E stai iniziando questa tua carriera artistica.
4: Sì, allora, io diciamo che ho iniziato fin da piccolina a suonare il pianoforte con il nonno che mi insegnava, no, i primi tasti, le note, quindi poi nel tempo crescendo ho voluto approfondire con il mio vocal coach, seguendo una scuola di musica, e ho iniziato poi il corso di canto e anche lì poi ho avuto modo di partecipare a vari festival, concorsi, e grazie all'Eurovision Song Contest di San Marino sono riuscita ad arrivare sul palco della semifinale a un passo con
1: hai
4: il mio
1: capito.
4: Brano, e quindi insomma sono contenta, ecco.
1: Insomma, direi che si comincia col piede giusto, questo
4: o
1: è
4: per
1: importante.
4: Bene o per niente.
1: Poi entreremo nel dettaglio della tua musica. Poi accanto a Erika c'è, passa pure il microfono, a Carolina Taddei della Fondazione Musei Senesi, è coordinatrice di questa fondazione. Carolina, bentornata. Radio 3 Network.
5: Grazie, ormai, un piacere.
1: Ormai sei di casa, vedi che gli ospiti a Radio 3 Network sono così, una volta che li abbiamo agganciati non li molliamo più, si allarga la famiglia, diventa sempre più estesa. Insomma, 18 anni di radio in vetrina, insomma, siete veramente un esercito di persone. Sono due cose molto interessanti perché il 12 giugno scorso sono state inaugurate le mostre delle residenze di FM School, che non è una radio, FM vuol dire Fondazione Musei Senesi School. Abbiamo avuto modo di presentare la vostra residenza, con alcuni degli artisti, Acqua che cura al Parco dell'Acqua Santa di Chianciano Terme e Acqua che lavora al Museo San Pietro e Città di Colle Valdelsa. Sono ancora in svolgimento, quindi si possono visitare?
6: Assolutamente, fino al 31 di luglio. Le mostre sono il frutto proprio di una residenza di vari mesi che si è svolta prima a Siena, poi appunto una si è spostata in Valdelsa, a Colle Valdelsa, e l'altra si è spostata in Valdichiana, in particolar modo a Chianciano, e ha visto due giovani curatrici, una per luogo, insieme a due artiste e due artisti nel gruppo della Valdelsa, invece in Valdichiana due artiste e un artista, un ragazzo, e che hanno prodotto delle opere legate a questi temi, che sono appunto quelle dell'acqua, perché la nostra provincia è ricca di acqua, ma è un'acqua che cura, un'acqua che produce lavoro, perché in Valdelsa c'è la lavorazione del cristallo, c'è la geotermia.
1: Esatto, quindi... esatto, una storia lunghissima sull'acqua, no? Poi con le Valdelse, esatto, in particolare le gore,
6: esatto,
1: ci sono davvero in tutta la Toscana poi queste realtà, se vogliamo estenderci, no? Anche in altre zone, molto molto interessanti, quindi poi... Molto carina questa cosa, poi ritorneremo a fare un altro giro. Poi se avete domande fra di voi, fatevele, siate curiosi fra di voi, sono curioso ancora di più perché si creano delle cose fantastiche. Allora, accanto a Carolina Taddei abbiamo invece il collettivo
6: Ciao.
1: Lo Fo Io. Ciao, abbiamo Manuela e Francesco. Ciao ragazzi.
7: Ciao, sono Manuela.
8: Ciao, sono Francesco.
1: Collettivo Lo Fo Io, che si occupa di cose artigianali, perché nell'epoca del consumismo, del non funziona, si butta, noi mi metto anch'io, perché insomma, da collezionista, voi più di me andate nel senso opposto, meno male, quindi si costruisce, si produce, voi vi occupate nello specifico di cose meccaniche, cosa fate?
8: Allora, io in particolare sì, come saldatura riguardo, praticamente sono due spazi separati dove c'è falegnameria, saldatura, tornio. L'altro spazio invece è adibito al computer, stampa 3D e tutto ciò che riguarda, diciamo, un po' l'informatica. E niente, si crea di tutto, di
1: si più. Si crea, bellissima questa cosa di creare. Invece Manuela?
7: Io sono appunto dell'altro spazio, ho iniziato con uno stage di stampa 3D e adesso mi occupo di un progetto che si chiama Precious Plastic.
1: Ah, vedi.
7: Che ci occupiamo proprio di riciclare la plastica, fonderla e fare delle lastre che poi diventeranno tavoli, bacheche, orologi, cornici.
1: Chi lo sa cosa. Però intanto sì, diciamo, è una materia seconda, ho imparato questo termine, no? Dopo
7: come
1: la materia
7: dice
1: prima
7: c'è la coordinatrice, una materia seconda prima.
1: Seconda prima, perché ritorna, diciamo, alle origini. Molto bello questo progetto. Allora, avete sentito, abbiamo tanti argomenti, però come musica partiamo dai Ball, che dici, Play DJ, sei d'accordo?
2: Certo.
1: Partiamo?
2: Sì, sì.
1: Partiamo dai Ball con questa collaborazione, tra l'altro, e partiamo con questa collaborazione Troppe Lettere tra i Ball e Sis Monster.
9: Io sono forte, sono una voce, diceva, tutta da cantare.
10: Forse ci sembra che

0: Tutti abbiamo un'identità, tutta da cantare. Così diceva sempre.
1: Tutti abbiamo un'identità da cantare, mi piace questa accezione, molto interessante. Torniamo in diretta con la radio in vetrina sulle frequenze di Radio 3 Network, 91.7 MHz dell'FM stereo, 1602 kHz delle onde medie e dal nostro sito radio3.net in streaming, sito che poi conterrà anche questa puntata e tutto l'archivione delle cose che facciamo in giro per l'estate 2026. Siamo in diretta da Light, qui a Campo di Marte, a Firenze, venite a trovarci, magari anche se avete aperto la radio in questo momento e sentite che chiacchierare, vi fa voglia di venire a prendere un po' di fresco, da ora in poi si sta veramente bene, poi si mangia benissimo, saluto i ragazzi delle due console, la console del cibo con tanto di pizzeria con forno a legna e la console del bar che risponde all'appello storico, date da bere agli assetati, e qui ovviamente abbiamo tutto il necessario per farvi godere e volare questa sera, ma non solo stasera, anche nelle prossime serate. Seguite Light, il Giardino di Marte, sui canali social, così avrete anche tutto il palinsesto, tutto il calendario di questa estate. Allora, caro Play DJ, questo è un pezzo dell'estate?
2: Questo è un pezzo dell'estate che c'è già entrato in testa a me e a tutti, penso. E io per l'appunto volevo fare una domanda a Ibol e Sismoster. Allora, troppe lettere, quindi c'è qualsiasi lettera, vero, inserita in questo testo, ma LGBTQIA+, sono troppe?
3: Ci possono essere tutte le lettere, quello che noi volevamo fare, cioè almeno che io ho interpretato leggendo la sua canzone. Noi siamo un mondo di lettere, e che se noi poi queste lettere le separiamo e le dividiamo per darci un'identità, alla fine non siamo un'unica cosa, siamo tante piccole identità. Quindi l'idea della canzone è dire: ci sono le lettere, facciamo parte tutti di un genere, però alla fine siamo una cosa comune, quindi se siamo insieme e lottiamo insieme per i nostri diritti, per ciò che ci spetta, alla fine siamo più forti. Poi noto tanto, a volte leggo anche queste liti che ci sono tra i vari gruppi per l'inserimento delle lettere, che è un'altra cosa che non concepisco. Per me ci potrebbero stare tutte, per quello abbiamo cantato tutto l'alfabeto, perché veramente siamo tutti una lettera e tutti possiamo, siamo una nota, siamo un colore, quindi possiamo colorare con tutti i colori che abbiamo, possiamo scrivere con tutte le lettere che abbiamo e così via.
2: Sì, infatti l'unione fa la forza, poi però c'è anche chi ha bisogno di identificarsi proprio nella propria lettera. Però dai, per quello c'è il plus.
3: Esatto, che dovrebbe comprenderli tutti poi, che lo trovo però anche sbagliato. Perché poi alla fine il tutti non sono senza identità, sembra che siano senza identità, e in realtà l'identità ce l'ha anche il plus, quindi il fatto di ribadire che devono essere di più le lettere è proprio per quello. E poi non ho bisogno di sapere esattamente qual è il tuo genere se io voglio avere un rapporto con te, qualsiasi tipo di rapporto sia.
2: Infatti poi viene tutto sul momento, no?
1: Le troppe lettere, è vera sta cosa, però sono d'accordo, caro Play DJ, perché poi alla fine nel corso degli anni si sono aggiunte, se no sembra, come dice lui, che chi è arrivato dopo, diciamo, allora mettiamo plus, come se fosse
2: sì, anche perché
1: piano.
2: Avevano preso poi
1: diventava
2: una strada
1: lista,
2: un po' lunga,
1: una lista un po' lunga in effetti, però insomma.
2: Volevo fare una domanda anche a Sismoster riguardo appunto il testo, ne abbiamo un po' parlato ora, no? Se vuoi aggiungere qualcosa ci fa molto piacere. E poi la musica, la parte musicale, l'arrangiamento.
4: Allora, buonasera a tutti. In realtà sulla parte del testo ciò che aggiungerei è che purtroppo al giorno di oggi abbiamo bisogno dell'identificazione tramite per esempio le lettere, non perché c'è sempre un bisogno di identità, come appunto lo stavi dicendo, e per carità è giusto, però anche perché politicamente per portare avanti dei diritti abbiamo bisogno di identificarci, abbiamo bisogno di ottenere un gruppo di deputati a rappresentarci per portare avanti delle questioni. Quindi è lì che nasce la mia domanda in questo testo, cioè abbiamo costantemente bisogno di dividerci o di tradurci tramite parole, cioè per quanto mi riguarda mi viene molto complesso per esempio dire chi sono, cioè sono tantissime cose. E secondo me per tutti qui che siamo noi qui sarebbe la stessa cosa, è molto complesso, quindi in che momento ci semplifichiamo la vita a semplificarci? Ecco, per quanto riguarda la parte del testo, scusatemi, sono logorico.
1: No, è giusto.
4: Per quanto riguarda la parte musicale, in realtà questa canzone che gli piaceva già, questa musica che avevo messo su questo testo, nasce da un'idea gospel queer pop. E dando di profondità per adattarci al testo, siamo andati appunto su questa rivisitazione pop pop, che con un layer elettronico che ti piace, Gianluca. E quindi spero che comunque così appunto ciò che stiamo facendo da ognuno dei nostri lati porti poco a poco i suoi frutti, riesca a attingere comunque la sensibilità di qualcuno, la curiosità.
1: Esatto.
4: Grazie, esatto. Comunque.
1: Esatto, sono d'accordo.
2: Un'ultima cosina veloce, sempre a Sis Monster. Allora, questa R è fantastica, ci piace troppo, francese, giusto? E volevo sapere, il testo ti è venuto prima in lingua francese e poi hai cercato di riadattare tutto, oppure no, subito super bravissimo in lingua italiana?
4: In realtà parlo 5 lingue, quindi automaticamente è abbastanza facile tradurre un'idea. La dinamica era questa, è nata un po' da una sfida. Ho iniziato a parlare inizialmente dell'identità nella disforia dell'identità. Di fatto la prima cosa che io abbia fatto si chiama Genisforia, è un'opera appunto sull'identità e la difficoltà di trovarsi in un mondo in cui ci chiediamo che cosa siamo. Quindi da lì, qual era la tua domanda esatta? Ah sì, le mie origini, questo. Quindi anche questo, sono un misto, perché tanto il padre è appunto di Avellino, io sono nato in Francia, l'educazione latina tra la Francia e l'Italia si assomiglia per esempio, e questo ci porta naturalmente a avere delle sfumature intellettuali che si assomigliano, quindi quando scrivo posso facilmente scrivere direttamente in italiano.
2: Bene. Esatto. Complimentoni. Sis Monster e E-Ball.
1: E-Ball, Sis Monster, questa bella collaborazione. Perché Erika, stavo guardando, tu stavi annuendo in qualche modo. Che dite, farete un'altra collaborazione?
5: Sì, esatto, cioè mi ritrovo molto nelle parole che hai detto, perché secondo me la musica in generale, indipendentemente dal genere, è condivisione, è reciprocità. È sentirsi capiti, accettati in un mondo che a volte spesso ci sentiamo sempre soli per tanti motivi, e quindi la musica riesce poi a fare da legame e crea questa simbiosi anche con persone che non conosciamo, e questo secondo me è il potere più importante della musica, che ci riesce sempre poi a legare,
1: esatto,
5: indipendentemente,
1: esatto,
5: da tutto, quindi sono d'accordo.
1: Funziona.
5: Speriamo.
1: Mi piace questa cosa qua, chi lo sa, magari. Allora, intanto voi, cari ospiti, pensate a delle domande da farvi anche tra di voi, che vi vedo che vi scrutate, questa cosa è favolosa, venite a trovarci qua a Light, che vedete anche di persona come viene fatta questa trasmissione. Da E-Ball e Sis Monster andrei direttamente a Erika, che ci fa sentire appunto questo suo nuovo lavoro e poi riderne. Esatto, poi ne parliamo, esatto, tra pochissimo, la sentiamo. Erika.

0: e poi riderne. Erika, ragazzi, ma si possono fare anche gli applausi, sono gratis. Torniamo. Torniamo in diretta con la Radio in Vetrina su Radio 3 Network per questo giovedì 25 giugno, ricco di ospiti, molto interessante, spero anche per voi che ci seguite a casa o in auto, io lo dico insomma di raggiungerci qui a Firenze in Viale Manfredo Fanti, dietro lo stadio ci trovate dove sono i lavori, c'è anche l'ingresso principale adesso nuovo e quindi ci trovate in questo luogo fantastico dove si mangia bene in compagnia, si beve ancora meglio e poi insomma si rimane ad ascoltare musica. E vi ricordo che c'è una bella programmazione che vi accompagna di sera in sera, poi c'è una data molto importante, c'è Ginevra Fenis che verrà qui a Light, poi tra poco ne parleremo con Simone, intanto saluto tutto lo staff che in questo momento è preso tra bevute e buon cibo. Allora Erika, questo è un brano che parla un po' questo mondo di squali, abbiamo parlato prima a proposito di non solo di identità ma anche di competizione estrema, no? di sfruttamento, come lo vogliamo inquadrare?
1: Sì, esatto, diciamo in linea più generale, ecco, io sono una persona molto, molto sensibile, molto empatica e spesso mi accorgo di essere sola come un pesciolino in mezzo a tanti piccoli e grandi squali poi, no? Sia nella musica sia nella vita in generale, sono un po' diffidente, però quando mi fido poi mi affido totalmente.
0: Ci si apre, cioè questo, sì, l'artista sì. Ha questo compito a volte un po' ingrato, no? da svolgere, quindi interpretare questa particolare condizione e poi renderla diciamo più fruibile, no? senza essere né troppo noiosi né troppo banali. Qui quando nascono le canzoni, io sono sempre affascinato di come nascono le canzoni, no? Perché uno parte da zero e poi esce fuori qualcosa e questo è un momento in cui, no?
1: Sì, in realtà ho iniziato appuntandomi sulle note dell'iPhone la canzone, poi è venuta da sola e aspettavo solo il momento giusto per scriverla, con una produzione poi con l'etichetta discografica di Roma, RB Music Record, con l'autore, insomma poi tutta la parte dell'arrangiamento è stato seguito da esperti, quindi sono contenta.
0: Esatto, bene, quindi oggi abbiamo un bel parterre musicale qui alla Radio in Vetrina. Torniamo, Carolina, tu avevi una domanda da fare ai ragazzi qua della...
2: No, era una considerazione, volevo complimentarvi perché non avevo mai, nel senso, uno associa il calcio al maschio tossico, no? Perdona, è normale. Invece mi fa piacere, cioè mi avete fatto pensare a una cosa che non avevo mai pensato, insomma mi piace molto il progetto che avete fatto, io sono parzialmente sportiva, non frequento il calcio perché non mi piace e non lo apprezzo, però insomma, mi sembra bello quello, cioè veramente ecco, è uno stereotipo, il maschio da spogliatoio, aiuto, bravi.
3: No, infatti ripeto, la squadra nasce proprio per questo, come sfida, però poi negli anni si è rivelato appunto un ottimo punto di incontro per tanti ragazzi, sia inizialmente come calcio che come pallavolo. E comunque le realtà come la nostra a Firenze esistono anche in quasi tutte le città d'Italia, tant'è vero che noi facciamo anche una specie di... Abbiamo un calendario in cui ogni mese ci ritroviamo una volta a Torino, una volta a Napoli, una volta a Roma, una volta a Milano. Organizziamo il nostro torneo, noi di solito lo facciamo a settembre, in cui ospitiamo anche tutte appunto squadre come la nostra, analoga alla nostra, delle altre città. E lo stesso quest'anno farà anche il Volley per la prima volta a settembre, il 12 settembre.
0: Ecco, diamole un po' di date. Diamole
3: questa occasione per pubblicizzare il fatto che il 12
0: esatto,
3: settembre
0: diamole un po' di date.
3: Ci sarà un torneo di volley tra squadre LGBT, qua. Classi, tutte le lettere che
0: tutte
3: dicevamo
0: le lettere,
3: prima
0: le troppe lettere di prima
3: e gay friendly il 12 settembre a Montelupo, organizzato appunto da Revolution Bikers in questo caso, e il 19 settembre invece faremo il nostro torneo che noi facciamo da una quindicina di anni di calcetto in squadre. Ecco, anche quello è un ottimo punto di incontro, di scambio, di esperienze in tutte le realtà cittadine. Ecco.
2: No, è perfetto, perché poi sai, io frequento più il mondo della cultura, dove comunque un mondo, cioè, ora non diciamo niente perché gli stereotipi sono sempre dietro l'angolo, però dove insomma, certe cose sembrano superate o sembrano cioè che le persone possano stare bene con il proprio genere tranquillamente insieme. Invece lo sport in effetti non...
3: sì, ci sono,
2: forse lo frequento meno, ma in effetti mi rendo conto che possa essere bello quello che fate, ecco.
3: Ci sono tanti passi da fare ancora, soprattutto a livello giovanile, sin dalle, certo. dai ragazzini dovrebbero educare a un diverso modo di rapportarsi con i compagni e anche con la propria sessualità. E anche all'interno degli allenatori dovrebbero essere più degli educatori che degli allenatori. C'è una parte agonistica importante, però c'è anche una parte umana
0: esatto.
3: di crescita che dovrebbe essere molto considerata.
2: Ma bello, uno è libero di fare lo sport che gli piace senza sentirsi a disagio.
0: Questo è importante. Allora Carolina, andiamo dai ragazzi di Lo Fo Io, perché è vero, a questo punto abbiamo parlato di cose da costruire, non lo so, stampa 3D, saldature in metallo, cosa bolle in pentola, cosa state portando avanti adesso tra gli incontri? Diamo anche qualche data per venire a vedervi, per vedere, perché queste cose proprio vanno viste di persona.
4: Sì, ora di date ce n'è tante, c'è tanti corsi in ballo, più che altro è il concetto di come funziona questa associazione, per il fatto che magari uno deve costruire qualcosa di legno, un mobile, e quindi dovrebbe avere un'attrezzatura dietro che diventerebbe dispendioso e poi magari uno la adopera una volta e poi non lo fa più. Qui c'è la possibilità, una volta imparato a utilizzare questi macchinari, di poter prendere lo spazio a noleggio e poter fare quello che vuole, creare quello che vuole. Tipo c'è ora settimanalmente un gruppo dove praticamente si ritrovano, ognuno porta un progetto suo di falegnameria e tutti insieme si mettono a costruire per conto proprio, e c'è una persona che li segue e quindi dopo alla fine vanno via tutti contenti con il loro oggetto, insomma.
0: No, c'è una soddisfazione perché si può dire questo l'ho costruito io, infatti
4: lo fo io
0: è il nome da seguire anche questo sui social, mi raccomando, tutto attaccato, lo fo io, perché almeno avete modo anche di andare a questi laboratori molto interessanti e poi appunto di realizzare o un'idea o un progetto.
4: Sì. Poi ci sono il discorso del battesimo dell'attrezzatura, perché sono attrezzi anche pericolosi, sicché tipo arrivo, c'è il corso di saldatura e viene fatto questo battesimo in cui si spiega a utilizzare il trapano, il flessibile, la saldatrice con sicurezza, che poi dopo uno torna, sa come utilizzare l'apparecchiatura e lo può fare da sé.
0: Si impara.
4: Devo dire che nel corso di saldatura c'è un sacco di donne e sono più brave degli uomini.
0: Vedi, così rompiamo lo stereotipo, Manuela, rompiamo.
2: Aggiungo qualcosa anch'io che mi è venuta in mente ascoltando tutti voi, sia i ragazzi di là, io non mi ricordo i nomi, scusate.
0: Gabriele e Luca.
2: Che lei, per esempio, lei diceva io fin da piccola faccio musica, io fin da piccola rompo le cose.
0: Ah ok, quindi è una
2: non
0: specialità questa.
2: Verso, okay. È un talento, sì.
0: È un talento.
2: Cioè anche questo comunque è un qualcosa che crea disagio in un mondo di iperprestazione, di iperproduzione. Devi sempre fare tutto giusto, devi sempre fare veloce, devi sempre tenere alta la produzione. Lo fo io, ho trovato il mio posto, perché rompi le cose, che bello, le aggiustiamo.
0: Le aggiustiamo,
2: hai
0: esatto.
2: Hai sbagliato la stampa 3D, che bello, la squagliamo. Quindi,
0: la rifacciamo.
2: Cioè, ansia la prestazione lì non c'è, e poi ci sta pure che faccio qualcosa che rimane in piedi, che non si rompe.
0: Appunto.
2: E che...
0: Guarda, io faccio una citazione.
2: Un posto d'accoglienza anche,
0: esatto. Cioè, se si rompe, beh, sti cazzi, citando la canzone, vedi? Guarda che
2: tutto...
5: Il concetto è chi se ne frega, va bene comunque.
2: Esatto. Sì. Chi se ne... C'è una strada che si apre, un nuovo modo, tu non puoi sapere dove ti porta poi.
5: Ma poi la vita va presa con leggerezza, se qualcosa si rompe si può, come detto giustamente te, si può rimettere a posto o cambiare.
2: Oppure può diventare un nuovo oggetto, oggetto che si rompe diventa un'altra cosa. Oggetto.
0: Quindi avete praticamente lanciato la prossima canzone, esatto? Cioè, va da sé, beh, sti cazzi, esatto. Se sbaglio il titolo, beh, sti cazzi, succede. D'altra parte, questo è. Bene, ragazzi, andiamo avanti con i Ball e con questa sua canzone qua in diretta su Radio 3 Network con la radio in vetrina.
6: Alexa dice: buongiorno, oggi è lunedì.

0: sti cazzi.
1: Hai capito? Hai capito che cosa facciamo quest'estate? Facciamo un grande applauso ai nostri ospiti. Torniamo in diretta dal Light di Firenze, qui a Campo di Marte, in Viale Manfredo Fanti 1. Venite a trovarci non solo stasera ma anche nelle prossime sere. Profumino di buon cibo accompagnato da altrettanto buon bere. È vero, io avevo fatto quel jingle che poi prima o poi dobbiamo registrare. È vero, con il buon cibo ed il buon bere al Light è sempre un gran piacere. E sai, funziona questo, dobbiamo registrarlo in tutti i modi perché rimane in testa. Sono quegli slogan, appunto, come Ebol che ci ha poco fa lanciato quando qualcosa non va. Beh,
2: sti cazzi.
1: Esatto, sono d'accordo. Allora, ricordo, a proposito di Light, una data da segnare nel vostro calendario: il 22 di luglio, l'appuntamento del 22 di luglio qui a Light, Ginevra Fenies con Non sapevo di essere toscana, il suo spettacolo che sta portando in giro adesso, molto divertente. Quindi venite, mi raccomando, organizzatevi, perché sarà anche quella un'altra bellissima serata per questa estate 2026. Allora, caro il mio Play DJ, so che da questa parte vorrei tornare a parlare del volley, perché qua è la prima volta che...
3: Infatti, io poi...
1: È la prima volta che viene organizzato il torneo, che poi andiamo a Montelupo Fiorentino, che non è lontanissimo da qui, per cui...
3: Infatti io poi volevo fare una domanda...
1: Prego, prego.
3: ...a ragazzi. Allora, per chi volesse entrare a far parte del vostro team sportivo, come deve fare?
4: Allora, noi proprio in questo periodo stiamo facendo degli open day che sono sia a giugno che a settembre, e quindi sulla nostra pagina Instagram Revolution Vipers abbiamo fatto un form, quindi chiunque volesse venire a giocare con noi può iscriversi a questo form e verrà poi richiamato per fare un allenamento con noi, o banalmente chi ha piacere di iscriversi appunto a questo torneo che stiamo organizzando per settembre può essere anche un modo per mettersi in gioco e fare, diciamo, iscriversi o come giocatore singolo o come squadra a questo torneo che abbiamo organizzato quest'anno, anche perché appunto, come diceva Gabri, questi tornei esistono già in Italia in tantissime città e noi qui a Firenze non si era mai organizzato e non volevamo un po' essere da meno, no? E quindi è anche sempre un'occasione per conoscere gente che ha la tua stessa passione, che magari vive da un'altra parte in Italia, quindi è una bella occasione per incontrarsi. E che poi mi sembra un po' il denominatore di tutta questa serata, alla fine sentirsi lì inclusi sia con la musica, sia con l'arte, sia con le varie cose di cui abbiamo parlato, è un po' quella ricerca di trovare qualcuno che ha la tua stessa passione, no? E condividerla con gli altri, ecco, questo penso che sia la base, diciamo, anche di quello che facciamo noi, sia con il torneo sia anche con la squadra. Quest'anno ci abbiamo dato dentro perché è stato il primo anno anche che abbiamo avuto una squadra di misto, perché prima noi nasciamo come squadra, diciamo, maschile, però quest'anno c'è stata anche la squadra del misto per la prima volta e anche una squadra dell'avviamento, quindi anche chi magari non si è mai approcciato alla pallavolo perché non ha mai avuto occasione ma aveva questa passione, da quest'anno abbiamo questa squadra dell'avviamento alla pallavolo che ripercorre un po' tutti i fondamentali dello sport, quindi anche se uno non ha mai giocato ma dice voglio iniziare a giocare a pallavolo anche se ho una certa età, tra l'altro a me hanno mandato me stasera che sono il più scarso della squadra, quindi non fatemi domande sulla pallavolo. però no, è bello perché, diciamo, abbiamo tanti livelli, tante occasioni, tutti si possono un po' mettere in gioco, ecco.
1: Questa è bellissima, questa cosa.
3: Quindi non è richiesto né mega servizi di yoghina o goccia di ciclone di Mimia Yuara, ecco. Lì si arriva, insomma ci divertiamo.
5: Ci si conosce, ci si testa, vediamo un po' il livello, ma non è tanto quello l'importante, ma è proprio... Il nostro spirito è quello di fare gruppo soprattutto.
3: Infatti anche di diventare poi un gruppo di amici, poi insomma si impara lì per lì, no? È sempre una cosa nuova e bella da praticare. Poi la pallavolo io nel cuore.
1: Mila e Shiro
3: e tutte le altre.
1: Mila e Shiro è soltanto un pretesto.
5: Abbiamo un nuovo associato, allora.
3: Ci potrei pensare.
1: Potrebbe essere. Perché no?
3: Tra un chiesto apposta. La mia domanda era molto mirata.
1: Quindi non preoccupatevi, perché è importante, qui parte da zero, no? E questo è fondamentale.
4: abbiamo proprio questo gruppo dedicato, poi chiaramente si hanno vari livelli, perché comunque Mari è la squadra del maschile, ormai è una squadra un po' rodata, comunque quest'anno anche lì abbiamo avuto tantissimi nuovi ingressi. Non ci aspettavamo di diventare un gruppo così unito, perché Mari metà della squadra è cambiata, eppure abbiamo trovato il verso di appunto diventare, oltre che una squadra, anche un gruppo di amici che vanno a mangiare la pizza, che vanno al mare insieme, che poi è la cosa che fondamentalmente ti resta del tutto, no?
1: Esatto, poi lo spirito divertente, no? Accanto alla parte agonistica, ok, bellissima.
4: Che
1: però
4: quando
1: poi
4: si vince va meglio.
1: Va meglio, però insomma c'è anche questa componente che non è male. Allora, poi ci torniamo, rifaremo anche un veloce excursus finale per ricordare i vostri punti di contatto, quello dove trovarvi, eccetera, eccetera, perché questo è fondamentale, non solo poi lo metteremo nella pagina, ma insomma abbiamo modo di ricordarlo. Caro Play DJ, allora io voglio tornare di là invece, qua abbiamo un salotto, abbiamo un sal 9 questa sera, usando una mia battuta elvetica.
3: È un salotto che non scade sempre nel fine settimana come tanti altri, no?
1: Hai visto?
3: Okay. Fanno le pubblicità, offertona, salottone, però scade la domenica.
1: No, è vero.
3: Qui non scade mai.
1: Il nostro è un salotto di qualità. Noi siamo gli artigiani. Siamo gli artigiani di qualità, quindi che mi dai un gancio. Magari i ragazzi dell'Ofo Io potrebbero fare il gadget in 3D per lanciare.
3: Vero, potrebbe
1: essere un'idea, Manuela. Sì. Che dici? Secondo me si può fare?
0: Sì, si può fare.
1: Vedi, nascono collaborazioni.
0: Basta che ci dai l'idea e su quello ci lavoriamo.
3: Ecco, tanto che cosa ti servirebbe? Ti servirebbe di...
1: No, io... Bellissimo.
3: Intanto mi informo un po' con me. Serve, che ne so, tipo un file già con un progetto già creato o lo puoi realizzare anche te?
0: Intanto si parte dall'idea.
3: Ah, certo.
0: Poi se hai già un file realizzato è più veloce, se no... Okay. È più lento.
3: Perfetto, bene, bene.
0: Sull'idea si può costruire il disegno, se è già il disegno è ancora più veloce.
3: Bene, bene, bene.
1: Molto
3: perfetto.
1: Carino, vedi? Perché no? Può nascere questa collaborazione.
3: Ah, certo.
1: Allora, Carolina, invece, per quanto riguarda l'acqua che cura, l'acqua che fa un sacco di cose importanti, anche Loredana Bertè aveva scritto una canzone chiamata Acqua, Play DJ. Negli anni Ottanta, acqua, ti ricordi? Loredana Bertè,
3: la Lori
1: c'è sempre presente nei nostri viaggi, e sono queste due
3: dal Brasile,
1: è vero, questi due viaggi
3: abbronzatissima in quell'estate 85,
1: ti ricordi bene, vedi che lui so di essere in una botte di ferro quando mi dimentico qualcosa. Carolina, torniamo alle mostre che appunto sono ancora visitabili a Chianciano Terme e poi a Colle Valdelsa. È un lavoro a cui hanno lavorato appunto le residenze di FM School, che abbiamo già presentato a suo tempo, ma che stanno lavorando molto bene. Hai già avuto modo di avere un po' un polso della situazione?
2: Vabbè, siamo molto contenti che sono state prodotte 9 opere, me ne sono dimenticata una per la strada.
1: Tecniche miste.
2: Sì, abbiamo scelto anche, però le selezioni sono state, diciamo, c'è stata una partecipazione altissima, erano disponibili 10 posti per questo percorso che abbiamo fatto con il Fondo Sociale Europeo tramite un bando della Regione Toscana, e abbiamo dato la possibilità a 6 fra... dicevano, erano per ogni residenza 4 artisti o artiste e un curatore o curatrice, poi di curatori solo donne hanno vinto, per cui 2 curatrici donne, e sono stati accompagnati in un percorso di formazione, poi l'ideazione del progetto che era site specifico, per cui partiva proprio dalla conoscenza del territorio e la produzione delle opere. E devo dire che è stato un bel percorso, vedere persone giovani che hanno la possibilità di avere un'opera prodotta, di entrare in contatto con le comunità, poi comunità più facili o più difficili, e con le Valdelsa porte molto aperte, degli artigiani abituati a lavorare con gli artisti che hanno il cristallo, ovviamente la fa abbastanza da padrone, ma anche i chimici che lavorano con il cristallo, che hanno supportato alcune produzioni di opere. E invece Chianciano, una città più complessa, ma opere molto belle che riportano sia dalle ritualità degli etruschi, dell'uso degli etruschi, delle terme, quindi i doni votivi che venivano dati alle fonti termali, ma nello stesso tempo l'indagine di un fiume che non c'è più, che è quello del Clanis, che ha dato il nome alla valle, ma che poi i romani hanno dirottato per avere l'acqua su Roma, quindi diciamo si è disperso. E poi anche un'indagine interessante, sociologica, antropologica, anche rispetto all'evoluzione del mondo termale, perché è Chianciano una città che ha visto, c'è il parco termale dell'Acqua Santa, è pazzesco, c'è la Sala Nervi di questo grandissimo architetto italiano che è bellissima, e hai questa dimensione un po' di tornare indietro nel tempo quando c'erano i grandi attori, tutti i VIP del mondo in queste sale. E poi anche un lavoro che, ci sono dei lavori che parlano di sonorità, non di musica in questo caso, ma sonorità. I ragazzi avevano fatto, le ragazze, anche dei workshop con un gruppo che si chiamano Noob, sono di Pistoia, e così hanno raccolto delle tracce sonore, sono state trasformate nelle opere. Anche per l'inaugurazione c'è stata una performance sonora proprio di raccolta di suoni dell'ambiente e trasformarli in opere d'arte contemporanea.
1: È vero, poi l'arte contemporanea, io amo molto questo linguaggio, perché non serve dare troppe spiegazioni, ognuno ci vede quello che ci vuol vedere, no? E quindi alla fine l'identità dell'arte contemporanea siamo noi stessi, poi quando la leggiamo a crearla.
2: Beh, poi dovete venire a vederli, poi qui siamo un piccolo corner, esatto. Valdelzano, quindi non vi dico che ovviamente c'è anche un'opera che è stata un'opera relazionale, dove è un artista si è divertito a ritornare lungo l'Elsa, il parco dell'Elsa, riprendendo un'opera che all'interno della collezione del museo ha riportato le persone a lavorare come un workshop, quindi ha creato dei tavoli sui quali c'è la memoria dell'esperienza vissuta dell'opera, poi tanto il cristallo ovviamente, ma anche un'opera che è esposta nello spazio esterno, perché dal museo poi siamo anche usciti dentro la città, nella farmacia, con un lavoro molto singolare delle statue, di quelle che segnano l'umidità anche, no? Mm-hmm. Lui, questo artista, ha ricreato delle opere con l'impasto, quello delle statuine, un po' kitsch, come mi hanno detto le suore di San Gimignano, non vi spiego perché, poi ve lo dirò separatamente, però. E quindi ci sono queste statuette che riprendono l'umidità e cambiano colore in funzione del meteora. Non si usano più?
1: Sì, usavano negli anni 80, erano i souvenir che cambiavano colore.
2: E poi c'è un'opera che si intitola proprio Ricordo, invece, che è fatta con tutte le piante dell'Elsa, dove una ragazza ha creato proprio una grandissima scritta messa sul baluardo. Quindi ecco, arte in tutti i modi, cose più legate all'artigianato, alla lavorazione del cristallo, all'esperienza vissuta, alla musica, all'intrecciare le piante, i fiori. Quindi è un bel percorso, ma scopritelo sul sito, non vi voglio dire troppo, però siamo soddisfatti del lavoro che è uscito da questa produzione delle residenze.
1: Esatto, infatti questo secondo me sono argomenti, io li vedo gli artisti che ascoltano, scrutano, magari esce fuori qualche altra canzone, qualche altra cosa. Allora, torniamo di nuovo a Evil per Dressed in Black, che dici?
6: Sto monopolizzando la serata.
1: Guarda, okay. Non è che perché Erika non ha altre canzoni, è solo una questione che ne ha una sola e quindi sta partendo adesso. Poi ci sono delle cover che poi magari se abbiamo tempo, ma comunque abbiamo prima la precedenza agli inediti, però tornerà poi Erika a trovarci, o magari tornerete tutti insieme con un featuring.
6: Volentieri.
1: Come si dice in gergo tecnico, chi lo sa, chi lo sa. Dressed in Black. E poi la spieghiamo?
6: Sì.
1: Che dici?
6: Va bene.
1: Vai, perfetto. La Dressed in Black con Ebol qua in diretta con la radio in vetrina.

0: Dressed in Black, Ebol, qua con noi questa sera. Sì, sì, sì, non lesiniamo applausi, non lesiniamo applausi. Io su questa cosa sono molto felice di esprimere, sono felice di far esprimere anche il nostro pubblico che ci segue qua, che ci segue di persona qui al Light di Firenze, e pubblico che ci segue invece in radio, che ci può ascoltare sulle nostre frequenze 91.7 MHz dell'FM stereo, 1602 kHz delle onde medie e radio3.net per lo streaming. Excursus finale, ce l'abbiamo la cover in francese, Erika, occhio perché no, hai paura della pronuncia?
1: Ormai, vabbè dai, buttiamoci, perché come fa la canzone? Ma noi cosa rischiamo se non vivere? E allora ascoltiamo.
0: Infatti, alla fine scappa la featuring. Allora, giro finale dei nostri ospiti per dare i punti di contatto, e quindi ve lo faccio dire direttamente a voi, è vero, i punti di contatto dall'Ofo Io, da Manuela.
2: Cioè, vuoi i punti di contatto? Allora, quindi, c'è la pagina Instagram, che è l'Ofo Io, uh-huh, e poi c'è il sito, che è sempre l'Ofo Io.
0: Cercatelo fo io, cercatelo fo io, cercatelo fo io, e
2: c'è
0: il canale Telegram, quindi cercatelo fo io su
2: adesso
0: tutte
2: un attimo cerchiamo
0: le varie piattaforme, e intanto
2: perché, no?
0: esatto. Passiamo a Carolina per invitare appunto il nostro pubblico a visitare queste mostre, queste esperienze immersive, no? Si diceva esatto. Così una volta immersive, no? Si diceva esatto. Così una volta

0: sempre con RB Music Record, e potete ascoltare e poi riderne su Spotify, YouTube, tutti i canali social e su tutte le piattaforme digitali.
1: Allora, poi di qua invece, da un punto di vista musicale, Ebol, parliamo anche di Dressed in Black, che abbiamo sentito poco fa, esatto.
2: È una canzone che in realtà dovrebbe parlare di guerra, ma non parla propriamente di guerra. È una canzone che ho scritto quando c'è stato un momento in cui tutto sembrava convergere verso una guerra molto più grande, che non si sa ancora poi cosa succederà. E in realtà è un monito per cercare di rimanere uniti noi, quindi di cercare di stare insieme e provare a trovare una soluzione a questo periodo. Quindi l'idea di è stata scritta in inglese proprio per avere un ponte con la lingua che fosse universale.
1: Più aperto.
2: Quando l'ho scritta, ho preso 4 strumenti delle 4 dei 4 posti dove ci sono conflitti nel mondo. Ho preso questi 4 strumenti e li ho fatti suonare insieme. Ed effettivamente poi ha questo suono un po' orientale, però ci sono anche strumenti occidentali dentro. E quindi sì, l'idea è che sia una canzone che porti un po' di allegria in un momento, anche in un momento dove l'allegria non c'è,
1: esatto,
2: e quindi un po' di un'unione dove l'unione a volte manca.
1: Molto bene, molto bene. Direi, caro Play DJ, poi insomma tu ospiterai di nuovo anche questa coppia musicale all'interno della superclassifica.
3: Certo, sì, perché ancora la superclassifica è nel vivo della competizione, no? Ma non chiamiamola proprio competizione, dai. Interazioni del pubblico, interazioni degli ascoltatori e dei followers e dei fans, naturalmente. E quindi io per la superclassifica vi do appuntamento a giovedì alle ore 18 su Radio 3 Network, e poi sempre Play DJ domani, ovvero tutti i venerdì, ormai da 10 anni con il Play DJ On Air.
1: 10 anni di Play DJ On Air, questo appuntamento del venerdì sera, sì, da non perdere.
3: E quindi domani c'è tutta la migliore dance esclusiva degli anni 90, quindi sa da ballare.
1: Esatto, per l'estate si confà molto a questa selezione musicale.
3: Sì.
1: Grazie caro Play DJ.
3: Grazie a te Mirko.
1: Giriamo il microfono a Gabriele e a Luca per la parte chiusura.
4: Io volevo solo invitare chiunque avesse appunto interesse a conoscerci meglio, visitare il nostro sito Instagram, che è Revolution Firenze ASD, Revolution Firenze ASD. Mm-hmm.
5: Sì, anch'io rinnovo appunto l'invito per chiunque voglia unirsi a noi, sia come squadra, ci servono anche tifosi, quindi chiunque è il benvenuto, anche noi abbiamo la...
1: Esatto. Sosteniamo con forza.
5: Anche qualcuno che venga a mettere la musica durante le partite, cioè noi prendiamo tutto.
1: Esatto.
5: A proposito di Dance anni 90.
1: Vedi.
5: Noi siamo su Instagram, Revolution Volley _ Vipers, dice non c'avete un nome più friendly, lo cercheremo, però
1: se ci... Bellissimo.
5: Esatto. Chi ci vuole seguire è il benvenuto, chi si vuole unire a noi ancora meglio.
1: Allora ci salutiamo con l'ultimo pezzo di stasera. Abbiamo parlato di un piccolo strappo alla regola, lo facciamo volentieri, Erika, con Voilà, che è appunto la sua cover. La sentiamo e poi i titoli di coda di questa edizione.
6: Écoute-moi, moi la santé, ça de mi, parlez de moi, à vos amours.

0: Voilà, voilà, siamo arrivati alla conclusione della Radio in Vetrina di questa sera, di questa puntata del 25 di giugno in diretta dal Light di Firenze. Io vi ringrazio intanto per l'ascolto, vi ricordo lo spettacolo di Ginevra Fenies che si terrà proprio qui al Light il prossimo 22 di luglio, Non sapevo di essere toscana, non perdetelo perché sarà davvero una bella serata. Io ringrazio naturalmente tutti gli ospiti di stasera, tutto lo staff che come sempre ci fa star bene con il buon cibo, il buon bere, la buona compagnia e tutta la programmazione che vi accompagnerà anche per questa estate qui al Light, il Giardino di Marte a Firenze, e vi do appuntamento a luglio con la prossima puntata della Radio in Vetrina, come al solito in diretta su Radio 3 Network. Grazie a tutti e buona continuazione di ascolto.
1: La Radio in Vetrina, il talk show itinerante in diretta su Radio 3 Network, con ospiti, artisti e notizie dal territorio.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Quasi 40.000 dispersi sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela. I morti al momento sono 188, tra cui un italo-venezuelano e 1.000 i feriti. Domani mattina partirà un aereo dall'Italia con squadre per il soccorso e la ricerca, ma in Venezuela mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono le risorse per operazioni di soccorso. Confermata la condanna di 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, ritenuto responsabile della strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone, condannati anche ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella manutenzione del convoglio deragliato, mentre oggi Salvini ha imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma, scaricandogli la responsabilità di problemi e di servizi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Ministero degli Esteri ha comunicato la morte di un cittadino italo-venezuelano nel terremoto della scorsa notte in Venezuela. È una delle 188 vittime del sisma, in cui sono rimaste ferite 1.000 persone. Per il momento i dispersi sono quasi 40.000, secondo un sito creato apposta per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i parenti. Secondo l'unità di crisi italiana c'è il rischio che tra i dispersi ci siano anche molti italiani. La città più colpita in Venezuela è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. Anche nella capitale, Caracas, ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, intanto ha dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Mayuri del Bono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no, di spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
2: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. L'unità di crisi italiana ha comunicato che domani mattina un aereo con squadre di ricerca e di soccorso sanitario partirà per il Venezuela. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro. Gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire, offrendo assistenza e squadre di soccorso, come anche diversi stati europei. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione in Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Sentiamo il servizio.
3: ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie. Dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte, per Popolare Network il vostro Gianni Beretta.
0: Veniamo all'Italia, la Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, ritenuto responsabile per la strage di Viareggio del 2009. Insieme a quella di Moretti sono state confermate anche le pene per altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del convoglio deragliato. Nel disastro ferroviario del 2009 morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di un convoglio merci carico di GPL. L'avvocata di Moretti ha parlato di una sentenza profondamente ingiusta e ha aggiunto di essere dispiaciuta perché i familiari delle vittime festeggeranno. L'associazione delle famiglie delle vittime di Viareggio ha subito risposto: non c'è nulla da festeggiare. Salvini e Giorgetti silurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e disservizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse il tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
4: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera

0: Claudio Descalzi Alleni, e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino Leni, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con ingresso di fondi esteri.
1: E oggi ad Antibes c'è stato il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice sentiamo il servizio da Parigi.
2: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati, tanto più che, seppur differenti sui principi come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In serata dopo il vertice, il ministro Crosetto ha parlato della necessità di un approccio pragmatico e sostenibile in Libano anche dopo il termine della missione UNIFIL prevista per la fine del 2026. In questo senso Italia e Francia stanno elaborando proposte concrete, ha aggiunto Crosetto. Giorgia Meloni ha spiegato che l'obiettivo è quello di garantire che il governo libanese abbia il monopolio dell'utilizzo della forza nel territorio, mentre in serata l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di 6 membri di Hezbollah nel sud del paese. E oggi sia gli Stati Uniti sia l'Iran hanno parlato del ruolo dell'Italia nella guerra contro Teheran. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha ribadito che Trump è molto deluso dall'Italia, ma che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza intoppi a tutti i livelli. Parole che arrivano dopo gli attacchi personali di Trump a Meloni. L'Iran invece ha accusato l'Italia di aver avuto un ruolo, cioè di essere complice delle operazioni militari statunitensi. Una risposta, quella di Teheran, alle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sugli aerei statunitensi decollati dalle basi italiane negli scorsi mesi. L'Italia ha fatto quanto previsto dagli accordi bilaterali, nulla di più, ha spiegato in serata Rutte. Mentre da Roma, Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran. E stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori, insieme per l'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
3: Già nel primo discorso della consulta nata nel 45 si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo.

0: 18 di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
1: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania superati i 40 gradi, migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua e in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso, domani saranno 18. Il governo non ha ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL e Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni saranno a rischio. La situazione è drammatica anche nelle carceri e a Milano rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Sentiamo Grazia Maria Pistorino di CGIL Scuola.
2: La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andato a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia-Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile, perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni, non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
1: E siamo in chiusura. La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti. Dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio al Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGIL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Partendo dalla Terra, in un millesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove. 6 ore per lasciare il nostro sistema solare. Nei giorni successivi incontra

4 anni per raggiungere la prima stella, Alfa Centauri. 70 anni per raggiungere il punto dove sono arrivati fino ad oggi i primi segnali radio inviati dall'uomo.

qualche atomo di idrogeno, fino ad Andromeda, la galassia più vicina alla nostra. 5 miliardi di anni per raggiungere una quasar, tra gli oggetti più lontani che possiamo vedere. In 13,7 miliardi di anni, la luce raggiunge i confini dell'universo conosciuto, il nostro orizzonte cosmico nello spazio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.